0: Hai mica e con te. Ai Gianni, e poi ti caram cacani.
1: I poi non hanno. I poi ho chiara. No koi ani mok te ta kai dina choi ga am yau de ma le piti ya si ta halak pagam bo yu koi cha sa.